far tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno in giro sta. Mi ne accucagna per un barbiere, vita più nobile non lo si dà. Raso di appetti, rilancio dei farmici, al mio comando tutto qui sta. E lancio dei farmici, raso di appetti.

di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono e tutti mi vogliono, donne e ragazzi, e perché fanciulla, quella parrucca, presto la barba, quella sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, quale parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

Figaro. Son qua. Figaro. Son qua, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua, Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Reta prontissima, son come il fulmine, sono il fantasma della città, della città, della città, della città, della città. Avevo Figaro, ma non bravissimo, avevo Figaro, ma non bravissimo, fortunatissimo, fortunatissimo, fortunatissimo.

tu dan meglio, meglio, meglio, meglio. Riconoscendo mia carina, un po' meglio in postura, meglio, meglio, meglio, meglio.

mattina, un po' meglio e un po' sottura. Quando conta la mia sorte in questi scuse, signorina, vi consiglio, mia carina, un po' meglio, un po'

chi confecca la ragazza, il ricamo sul tamburo. Vi scoppaste e via, e via. Ci vuole altro, via via, per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Ci vuole altro, via via, per potermi corbellar. Altro, altro, altro, altro. Perché manca quel foglio? Posso aver con questo imbroglio? Perché manca quel foglio? Sono utili le smorfie.

No, no, figlia mia, non lo sperate. Io mi nasci in piedi, non voglia. Andò tutta la mia sorte in questi scusi.

Io un povero e non sturar. Via carina, confessate. Son disposto a perdonar. Non parlate, vi ostinate.

Scendimi un'altra volta quando partono da fuori. Scendimi un'altra volta quando partono da fuori. La cortina si vittoria, sono dove saprà. Scendimi un'altra volta quando partono da fuori. Scendimi un'altra volta quando partono da fuori. La cortina si vittoria, sono dove saprà. E mettiamolo nel mondo, faccia pure che sta morta, faccia pure, faccia pure, faccia pure che sta morta. Cos'è dopo quella porta, cos'è dopo quella porta, dove l'ave, dove l'ave, dove l'ave, dove fra. Ero su un'innocentina, sconsolata, disperata. E non sono le sbarche, faccia pure che sta morta, cos'è dopo quella porta. E mi l'ha dato, ero su un'innocentina, ero su un'innocentina, sconsolata, disperata, tu l'ha disperata, non fava la serrata, non fava la serrata, non fava la serrata, mio padre. Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì,

Signori con alta voce quando partono da fuori, signori con alta voce quando partono da fuori, la contea dei genitori a sua volta cosa farà? Signori con alta voce quando partono da fuori, signori con alta voce quando partono da fuori, la contea dei genitori a sua volta cosa farà? E non sei nulla di sporco, fate pure che sta morta, fate pure che sta morta! Così dopo quella porta, così dopo quella porta, nemmellare dovrà, così dopo quella porta, nemmellare dovrà! Un dottor della mia sorte non si lascia in ginocchia, no. Un dottor della mia sorte non si lascia in ginocchia. Ilusina, innocentina, sconsolata, disperata, in sua camera serrata, di

Tutto il giorno sempre d'intorno in giro sta Milor Cucania per un barbiere vita più nobile no non si dà la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la Rasori e pettini, lancette e forbici, al mio comando tutto qui sta. Lancette e forbici, rasori e pettini.

barbiere di qualità, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchi fanciulle, e qua la parrucca, presto la barba, e qua la sanguigna, e presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, qua la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.

0: Finger! E son qua!
1: Psst. Hey, Figaro!
0: E son là, Figaro qua, Figaro là, Figaro qua e Figaro là, Figaro su, Figaro giù, Figaro su, Figaro giù. Pronto, prontissimo, son come il fulmine, sono il fattotum della città, della città, della città, della città, della città. Ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, ah, bravo Figaro, bravo, bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà, la la la la la la